0: potatoes. Come on.
1: Potato, hot potato.
0: Oh, yeah.
1: Potato, hot potato.
0: It's the hot potato dance.